0: Kobzna ta' kull jum matina l-lum, għafrina t-tumbitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fi t-ġri, izzeħlisna mid-deni għammen.
1: Maria, grazie mia,
0: Addisa Maria, o malla, itla palida mit-imbi, issa uffissija tal-mewtana, ammen.
1: Maria, grazie mia,
0: Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen. Addisa Maria Malla, itlop alina mitimbin, issa uffissija tal-mewtana, ammen.

U jisima vita Gianni Morandi il-konċerti tijaw konċerti daw iħat u t-menin sena. Pala sports kolla mimlin, eh? Mela, Giovanna Marsa Scala Marcellino, mettej di, ok, grazzi, grazzi. Għafna smijiet illi dak li aħna illum vintajna xaġa u koll differenti. Issa Lino, Bambino, Canarino, San Martino, San Marino, Pino, Peppino, Fino, Gino, Nino, Dino, Tino, Shortino. Ċekku, ċekku, ċekku, grazie li l-ekokol, l-tislima li l-ekokol, mela.

Tu le canzone c'è me cambrella ti prepara l'ombrella al fine il pool mamma vera ma la volta dico con aggiornamento alla palizzi vola la palizzi con il request call specialmente al Natalie Barbara France hello Nadu con le lele dal mostra lot what time grazie Martens cantando sente la palizzi

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: Alla ben snin sabani l-successi va twasana l-ewa l-gol canzonezza piuttos miscena italiana. Io mando mandavo quel canzonezza con la polizia Roberta Farugia. Canzanza Gianna Nannini.
1: Quell'espressione malinconica

Amon Fire arriva la canzonetta col successo li trana ma che il cantante Bruce ma l'album tiegħu Born in USA l-ura s-1984.